sono rose e fioriranno. Se sono rose fioriranno. Se sono rose fioriranno. Ma chissà, può darsi pure.

scusa, tutto il jazz non è improvvisazione. Scusa, tutto il jazz non è improvvisazione.

0: prendermi fra le braccia e portarmi verso il sol levante.
1: Thank you.